Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emelele Sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

Eternal Bliss. Chakela le pele. Pelo mono ke le ka fa ka belo atama le Black Jack. Sangena sangena. Motho motho bona mora di wa tsebele tswa le setting. Ke a tseba we took set out so a ka tlung re hle go fe tsa bo ema ba le godimo. Re di sheba go ya ka di baka ka o fa pana kwa no Africa borwa re qala ka binoni. Binoni how sheba hantle o shebisisa di tla tloa go di gata matse ka bangatse tseletseng hantle de di tla di ho tseletseng di gata tsa tseng lena la ka Jeno Boxback di tseletseng highly Cape Town di tla wela hantle ho tsele shume le motho le mong highly Durban tsona di tla wela ho tsele shume le motho tseletseng East London di wele ho tsele shume le motho mine maqabegam di wele ho tsele shume le motho emine highly Kamani ka Khayelitsha di tla ba ho tsele shume le motho o le mong di gata e batla ho bata di bakeng tse ngatama umlazi teng di tla hle di wele hantle ho tsele shume le metso e tseletseng di gata matsalo na maka ha o tseba hore nako ena ya selemo e go leng ho yona ma ke nako e hlileng ho bata haholo ho bata di bakeng tse ngata ho potoloa ma Afrika borwa ma ha ile Johannesburg di ka wela ho tsele shume le metso e tseletseng Pretoria di wele ho tse mashume a mabedi ha ile Bloemfontein ding di tla wela ho tsele shume le metso e robedi ha ile Bisho di tla wela ho tsele shume le metso e miraro Springbok di tla wela ho tse mashume a mabedi le motso o le mong di gata matsarona ma ke tsona tseno tseo ke neng ko tshwaretse tsona bakeng sa tsatsi lena la ka jeno bakeng sa dibaka matse fapaneng ho potoloa Afrika borwa magasheba matsena ma tsa boemo ba lehodimo ere go nkile pina monnati o ntse o sala ba le gore re ya ho mafube e leng thapelo ya rona ya o se Lion of Judah.

le tsatsi ka hore tlotla le matla re di libise ho mopi wa mahodimo le lefatshe molaudi wa tse ka tlaso lefatshe wa tse metsing ke bua ka nkokonono ke bua ka kwakwariri tau ya leloko la Juda mme re tlo tlala la ka jeno lenaneo e leng letsatsi la kajeno lenaneo la kajeno tsotlhe tseo o di lothileng bakeng sa tsatsi la kajeno re tlo di kalama ka mafube e leng thapelo ya rona ya hoseng o bile monnati go ba le wena tsatsing la kajeno letsatsi le latlha la kgetho a make a maatla otlhe gore re tla ba mmogo Tiana Osani, Winnie Mashaba, Taimani, Nugget Tipi, Eyetanga Modumo Moholo, Modumo Wasimpala, Lesono Tsulo, Ebale Mamedibomo Nati, Nati Nati Mananong Atalate.

0: Di scrum half di hloka di fly half. Feinberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setene se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho di dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
1: Buine hello bantate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo Thembisa o ba tshobale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula lona la kgaso ke 88.4 Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: soir, les CDFM.
1: Mamiti kina ko ya sunelo satimelo seure sitlise swa nkentate muruti murati sikiti me yana he utlobala ditabatsa hai bukeng ya baheberu gaolo ke ya leshume le mosomong o bala timana ya botshelela ntate muruti murati sikiti hopola hle wena mo mamete motle o ntse a dutse sehlohong sa hai satumelo.

0: ene ne lipina e monate ka nnete. Tumela nhle manyelo e nyana a ka a matle.
1: Dumela mama tse.
0: He. Ke thabile haholo ho ba le lona hape mona lenaneo la rona le monate la bana.
2: Dumela metso la rona hohle mo le mametse lenaneo lena la rona la bana le le hona di. Nna ka lebitso ke Hlole. Le nna ke thabile haholo ho wela ke ba le lona hape.
3: Mme Mathepi dumela. Le wena Hlone ke a o dumedisa. Le petse jwang lona metswalle?
0: Ke a le amohela hape mona lenaneo la rona le monate metswalle. Le ka jeno ho na le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Mme yona e tsamaya ka tsela ena. Kgale kwana, diphoofolo tsohle di ne di phela mmoho ka kgotso. Ho sa tsotelle boholo ba tsona. Di ne di phela sebakeng se bolokehileng hobane ho ne ho se phoofolo e jang na. Diphoofolo tsohle di ne di phela ka dimela le metsi. Hoseng ho hong le ho hong, sehlopha sa diphoofolo se ne se tsamaya ho ya batlana le dijo. Ha tse ding tsona di ntse di sala di shebile madinyane. Mantsiboya di ne di tshwara meketjana. Mo teng he di ne di bina ebile di tjeka. E ne e le lefatshe le letle.
2: Mamathepi, diphoofolo tsena di nkgopotsa leloko leso. Ha re le mmoho ho ba monate haholo ebile e ka re ka se arohane.
3: O bua nnete Hlone. Kopano ya malapa ke ntho ya bohlokwa. Ka nako ena ya dikopano, etsa hore re tsebane le hona ho ahana.
0: Bobedi le bua dintho tsa bohlokwa bana baka. Empa ena he, ke nako ya hore re tsweleng pele ka pale ya rona ya kajeno. Empa ho ne ho ena le ntho e le nngwe to ka monwana. E neng e hlopha diphoofolo tsena. Dinoko di ne di fetoha hanyane ka hanyane.
4: Rona re tla ipokeletsa dijo tsa rona mme re itjelle tsona re le
5: bang.
0: Dinoko di ile tsa boela tsa qala mokitjana wa dinoko fela. Diphoofolo tse ding di ile tsa re. Empa sena se ile sa etsa hore dinoko di kgine haholo. Mme tsa qala ho hlasela diphoofolo tse ding ka masiba a mona a tsona a bohale. Diphoofolo tse mmalwa di ile tsa bolella dinoko hore di emise ka boitshwaro bona ba tsona bo tletseng ditshoso. Empa qetelo phoofolo e nngwe le e nngwe ya utlwisisa hore ho molemo hore di arwane le dinoko. Tau ile ya re.
4: Ha mona re tlo fela mo. Ha wa lokela hore re le male ka go bona fela re thusa go lukisa boemo bo. Ai kwana go tlo fela mo.
2: Ach, we need it down. Le lekile le hlotswe.
3: Itse ba so thuba senganang senthola mogwalo.
0: Bana baka.
3: Me matete.
0: Ke kopa le sekela tibisa maikutlo ha kana hle. E na ntse e le pale engwe e tshwanang le tse ding tse fitileng. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Tsatsile leng kgudu e masene e neng e hlompshwa ke diphoofolo tsohle ka baka la matla a ikgethang a yona. Ile ya re.
6: Ke nahana hore re ke re be le pitso ya diphoofolo.
0: Kgudu ena e masene e ne e le yona e kgolo ho feta diphoofolo tse ngatanyana. Mme e ne e kgona ho bona bokamoso. Ena e ne e le mpho e ikgethang e le ka nnete. Diphoofolo tsohle di ile tsa potoloha kgudu ena e masene hore di utlwa hore na bokamoso bo di tshwaretseng. Diphoofolo tsohle ntle fela le dinoko. Ha ho le phoofolo le e le nngwe e ileng ya itshwenya ka hodimema. Dinoko di ile tsa tlala meharo hoo di ileng tsa iketsetsa motsana wa tsona oo di neng di o bitsa motse wa dinoko. Dinoko di ile tsa re.
4: Jwale ha o phoofolo le ha e le nngwe e dumeletsweng ho kena motseng ona
6: ona
4: ke wa dinoko motsong.
3: Ka nnete jwale maemo a ntse a mpefala. Dinoko jwale di se di na le motse wa tsona. Seo se bolela hore le nna nkana ka iphumelela motse oo ke tla o bitsa wa ka.
0: Ka nanelo o bua dife jwale wena taba tsa hao. Ngwanaka, ke hobaneng ha o nahana hore le wena o iphumanele motse oo e leng wa hao? Ntse o le ngwana ya ntseng a hloka lerato, tlhokomelo le tataiso ya batswadi ba hae. he le ha o le jwalo he bana baka ha re tsweleng pele ka pale ya rona mona pitso khudu e bohlali ene e shebahala itisitse ka mantswe ao eneng ya bua ha ere
6: ke bona ho kula ho lebisang lefung la sewa se seholo dikgweding tsa maria a natla lefu lena le tla hlasela bogolo ba diphoofolo tse kgolo le tse kulang empa re ka thibela sena ka ho bokelletsa dijo tse ngata le metsi a mangata e sa le jwale le ka hore re dule re le ka matlong a rona ho fihlela sewa sena se fetile.
0: Ho ne ho ena le maikutlo a thabo a neng a bonahala diphoofolong. Ho lepa ha kgudu e masene, ho ne ho nepahetse ka nako tsohle. Nakong e se kae, ke ha diphoofolo di se di qala ho itukisa. Sehlopha se seng se ile sa bokelletsa dijo, se seng sa bokelletsa metsi. Sa boraro sa tjheka mekoti hore di tsebe ho boloka dijo tsa tsona di le fresh. Diphoofolo tsohle di ile tsa sebetsa ka thata ho hlophisa. Ntle fela le dinoko. Tsona di ne di iketsetsa dintho jwalo ka tlwaelo. Ha di bona diphoofolo tse ding di sebetsa ka thata, di ile tsa tsheha mme tsa re.
4: Sebetsa ka thata fela nke le mabaka.
6: Ba rata mosebetsi.
0: Sehla se ile sa nna sa fetoha butle butle. Moya wa qala ho phola mme le letsatsi le lona le se le sa tjhese haholo. Tsatsi le leng kgudu e masene ile ya re.
6: Diphoofolo, jwale ke nako. Nako ya ho dula mahaeng a rona ka hobane sewa jwale se fetile. Ha re ikeleng ka kgotso.
0: Ka hobane diphoofolo di ne di hlile di batla ho bolokeha. Di ile tsa hlola ka hara mekoti ya tsona, dilao tsa tsona le mahaha a tsona. Jwale di ne di hlile di le ho lockdown ya nnete. Le ha o le jwalo, lefatsheng la dinoko, diphoofolo tsohle di ne di tsamaela jwalo ka tlwaelo. Dinoko jwale di ne di qala ho ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo.
4: Ke hobaneng ha diphoofolo tsohle di dutse ka matlong?
0: Dinoko di ne di botsana jwalo ha di ntse di isa madinyane a tsona ka ntle hore a bapale le hore tse ding tsona di ilo batlana le dijo. Nakong e se kae, ke ha dinoko di kula. Di ile tsa tshwaetsana mme tsa nna tsa shwa ka bonngwe ka bonngwe. Di siya ba malapa a tsona le madinyane a tsona morao.
4: Ke mohlori ya rotlang ka makala boikgantsho bo le ebileng le bona diphoofolo tse di ha re ne re dutse mmoho le tsona sena se kabe se sa hlaga le rona re kabe re tsebile ka sewa sena le rona re kabe re ikuletse ka hara malapa a rona hore re boloke.
0: Empa dinoko di ne di itshepa haholo hore di ka batla thuso. E se neng dinoko di ile tsa fumana lehaha leo di ka phelang ho lona.
6: Ke nahana hore dinoko tse mmalwa e be tsona tse tla bokeletsa metsi le dijo tsatsi le leng le leng. Mme ha re kgutla ho lokela ho siya dijo. Ebe
4: o re lokela betsa?
6: Ho lokela ho siya dijo. Ebe re kgetha ba ke sa matsatsi a mmalwa re tse bo fola.
4: Mo bua nnete mo.
6: Ka tsela eo re ke ke ra tshwaetsana hle.
4: E hlile re tshwaetsa.
6: Ke tse ntwe lokileng ha nngwe fela hle. Ao.
0: Tso hle di ile tsa dumellana ka seo. Jwale ke ha dinoko di emisa ho kula le hona ho shwa ha fela. Tsama o nyana go bophelo ba diphoofolo bo ile ba khutlela sekeng. Tshepo ya khutlisa ganya. Empa ka morakodiwa ena, dinoko di ne di tletse dihlong ho shebana le diphoofolo tsena tse di. Di ile tsa nka qeto ya hore, ho ena le hore di batlane le dijo motsheare. Jwalo ka ha diphoofolo tsena tse ding di etsa, tsona di tla emela hore diphoofolo di robale e be tsona di atswa hape di letsa le ka go ba mosa le go feta ke ka go le ka jeno ya mmaka jeno dinoko di batlana le dijo tsa tsona bosiu mme di sebedisa masiba a tsona go tlasela ka nako eo di tobanang le kotsi ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgolwa botlhe le ile la natefelwa ke go mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le tlhoni le kananelo go ya ka pale ya ka jeno ke diphoofolo dife tse neng di ikgetholola go diphoofolo tse dingwe
3: ke dinoko mme matshepe
0: sethathong diphoofolo tse di ne di phedisana jwang
2: di ne di phela mmogo ga monate le ka kgotso mme matshepi
0: ke phoofolo efe e neng e le pa bokamoso ba diphoofolo
3: ke kgodu mme matshepi
0: bokamoso boo bo ne bo reng
2: bo ne bo bolela gore go na le lefu la sewa le tlang setlheng se tlang mme matshepi
0: na seo kgodu e neng e se lepile se ile sa fela sa etsagale
3: go jalo mme matshepi
0: ka mora sewa na dinoko di ile tsa leka go fetoga
2: di ne di tletse ditlhong atamela diphoofolo tse ding le gona go kopa tshwarelo mo masipi ka go di ile tsang ka qeto ya go tsoma bosigo lebaka e le gore di se kopane le diphoofolo tse dingwe masipi
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: hodima mo re ikhantsa ka botshaba ba rona le go bapatsa di bini tsa mifuta e fapaneng ya mmino e kenyelletsang ama piano hip hop le mmino wa bodumedi mona re obea lesedin le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa di bini tsena ke monyaka fela go ya go ile mamela re atella manta go isa ka labohlano go renya boraro o fihla ka gora ya botshelela go lesedi fm ke molelwa Lesedi FM ke
1: molelwa
0: mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka mmino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setšhaba se bentsweleng
2: re a tella

0: turn it up. Ke Raja.
1: Ni.
0: Raja ni. Ba re turn it up. Police de FM mele le shiwe metso tsa mara hore na ya bone. Ke le bua ho lo Kenneth Jose Modupi a ka ditlo tsa hore ya bone. Mo mari ke mo khatlo be ro ga tshela afternoon drive. Nntso le bona.
1: A ke le batla go go tsapa.
0: Hey, hey.
1: Ke batla go go tsapa tsane tse ne ke sa batle di bua ke. Ke le ba di tsebang he
0: ba. Ah, ba ba di ba bala ba ntsha ba
1: molo jwale. Ba ba di tsapa go. E no batla ho ma medicine.
0: Hey.
1: Mo me tsha ga ga ga tla timana. A re tsho jwale. Ba ne ke impa ke tshofela. Motho a sa batlo tswa.
0: Mm.
2: Ha tsa tibos le lebu. E ra bana ba motho na banna. Ba tesolano ke wa bobedi. Khaulo ja bra roti mara ja re shume ere ene re ke sale ha yenu ha laela hore e mong ha hana o sibetsa a sike aja le hona khotso bona biso
3: le lebo topi topi ke davo wa tsama ba thosolo ika ba bobedi chapter 3 verse 10 ere ha re ne re sana le lona re nnile ga laela hore ha e ba e mong a sa rate ho sebetsa le ho ja a se ke a ja
4: re a tell the baseline
0: up yeah
1: you bet na you bet
0: a se ke a ja

0: It's a hard knock life. Re shoma na metse botlhare fela metse tsoka mara hora ya bona mogatlo ka bobedi wa drive time to come mara kabe. Re go tana tsarna sa siko go tlelo. Re tshwere taba di fika jeno siko go tlelo ngala ma 7.
1: Ka jeno ga itse ka re bua ka bingoriso ba di ECD center di ba ke ba kensa selemo setlang. Mo mamedi.

0: entse kopo re tle rona re le lefapha la thuto ka tshebetso ya di social workers le environmental health practitioners ho tloha ho masipala re tlo sheba hore moaho o lokile tsohle tse hlokahalang diteng o na le melawana ya tsamaiso e re hlokang re le lefapha mme ha o ditho tseo tse hlokehang kaofela di le teng o kgona hore o fete ho silver kapo o fetele ho gold and e ke batlang ho e hlakisa hape kore ha so o qualifyile o le ho silver kapo o le ho gold o so o qualifya hape hore o ka etsa kopo ya ho thuswa ka tsa ditjhelete ke lefapha la thuto re kgona fela ho thusa ka ditjhelete ha o le ho silver kapo gold ha o le ho bronze o hloka ho fetela ho tsena tse pedi tseo ke buileng ka tsona
1: ke a leboga mme mo medintsegele segotlwaneng sa thuto sa seikokotlelo re tlo nka gefu ga jwale re tlo ebe ka morago mono re dipapadi mmogo le o sepetepete e be ga re gutla he re tswela pele le mme Mofokeng
2: tshebeletso e ratwa lesedi FM
3: what about it?

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka bona he a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa go rra ya botshelela ke khutlela luna bana beso
1: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

ke le buile ha holo scheme sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me lona le tsetswa ke sabc news re ke metse ha re khetse nku ka pere empa pele ho mo re fetela mosu wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botlela.

0: mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya busupa ha ga tiano tse hlahlamanga eleng tsa horra ya borobong ke nako ga ke fetelo kgetse di a motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
2: Sadi papadi. Holy City FM.

0: Plus App go mamela lesedi FM ke molelo.
1: Dipapadi go lesedi FM. Lesedi FM ke molelo.
0: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke gore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Dipapadi. Ho lesedi FM.

0: Mamedi na kwa dumetse ha jole re ke kopane le ntate Tebogo Thebe hae papadi ke tsena tsa 2026 Winter National School Sport Championships. So wa tlo go fatsona ha holwanyane re ke go utlwe gore di tshwaretswe kae maemo a ditaba ke a feng. Ntate Tebogo Thebe hae Mamedi ke chief director Active Nation le fa peng la dipapadi bonono le boithapollo DSAC re ke mo mo ke mo amohele. Ntate Thebe hae ke a dumedisa le mola tletse beletsong ya lesedi le kae ntate. Sense wa moetse tle ntate Thebe hae se reng se game ka po bana ntse ba bapala mo hao ntse le ba le mafulufulu awo hle Mohamedi o bathong a tla gawa bohloko he sense re kopa go nela matso metsi Mohamedi re he thabiso ha le ka o mofumana jwalo ke fete ka mabenkeleng ka mona re ke fete ka mabenkeleng ka mona ha ke khutla he re tlo tla re tswela pele le yena go utlwa go na bana ba gona ba ditshwere jwang dikolo mona e re ke etse tsena ke a khutla
1: nahana fela o bitswa bo ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Aven se tsontson sa se hlopa o bina tina ya se chaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka otloloa le di kakapa tsa di boke Reka fela Coke Pack e fika pa ife e na link setshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
2: Dipapadi. Ho lesedi FM.
0: Mamedi re boetse re mo fumane ntate Thebe hae. Ntate Thebe hae ke boetse ke wa mona hle o rinela matsometsing ka o gawa ha mohala. Fela he ne hle re go fe ditaba. Maemo ke a fe mono ba ne ke a tseba hore le kena gabong ho tloa ka di 11 tsa kgwedi ena ho di move tlhela ka di 15. Dikolo se di eme jwang ke dikolo tse ka etse tlo ba le seabo. Tlhodisano ntsena tse bo emong bana ha mohlomong o tloge qhaqollele tsona ntate o rena sebaka di lo tshwarelwa kae maemo a ditaba ke a fe ha jwale.
3: I think as Motswana Messi Bidi le ba mo di ba le CDFM ke le dumeditse ke re na go dumetse ke na go ile ya dipapadi tsa dikolo tse mo re yang ka re ba pala re tsoretse kwa ka Eastern Cape o sitting ya Kugompo ba re ke Kugompo re tsa ile East London me dipapadi tsa rena di tla beleng ka di tla be di tsata ka tsane tsa di 10 di province tsa be di fitla ko East London ho fitlela ka di 14 ba tsamaya ba khutela morao me ba computer ko di papadi tse latelang rugby 15 football volleyball and hockey me re khetile di papadi tsena re ntse re di rotate go ya ka di season so ka April ne re le April May ne re le mo Cape Town le Rustenburg re tsere swimming le athletic no yana re ya ko ha jale re ya ko East London for di papadi tsena ne ka December tla re nka di sporting coach tse ding hape re tsetsa gore bana ba dikolo ba ipontsha di teng gore ba gona go bapala maemong a o dimo a dikolo ba tlise ba compete me e le hona go hlaisa talente eo di province di tshwere le mo le dikolo tsa rona gore di bontsha gore ha ba ithutifela bana ba fuwa monyetla wa gore ba bapale mme re shebile golo under 15 le under 17 boys and girls go footballong under 14 le under 17 go volleyballong under 15 go rugbying le under 14 go hockey mme mo hockeying re shebile papadi e setse e bapalwa morago tsena ba re ke hockey first five so re leka gore re thaseletse bana gore ba nke monyetla dipapading tsena mme ba kadile go tswa di-district dikolong ba tla di-districting ba tla di-province mo ba kgethiweng teng gore ba emele di-province tsa bone mme re motlotlo agolo ka dikolo tse nkileng karolo le bana ba rona ba ipontsha ditseng gore ba kgona go emela di-province tsa bone mme jale ge weekendeng ena go fitlhela ka manta re tlabe re le kwa ko East London re tshwere di-national championship
0: Ai ho ya ka mogodi ba nka teng e hlakile ntate Thebe ha e o re ka nnete ho tlatlo sebetse o tsebe le bitso lena la Kugompo Nense ke le batla ba na ke le gugula mona le thabiso ke re okay ke ya bona Islander ke batla motswalle mongwa ka sina ha ke motholi ke gae o tlampo e hlalose moye ne ke tshabalo le bitsa ho baneng ha le yo le bo di Google translation mona fela ka nete o le beile ha monate di hlakile di tabantate a ke re shebe ntleng ena ya o re dikolo tsena tse ho di national championships di khonne o fihlella boemo bona jwa mohlomong di dikolo tse o ileng hore di letsa fetwa ke ditlhudisano tsena ba ke ba tsebo go sebetse ya ka tsela efe ka pa mohlomong di a ga dikolo ka o fela ka hare tse Afrika borwa ho sa khathale hore ke di private ka pa mohlomong ke di public
3: ho fela ho le jwalo metsi bibi ka hore di

0: e baka rolo ya lesedi FM ha le ketika di mo tsa mashume ya tsiletseng le metso e tsiletseng le tshwere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso e
1: teng ka arwana le bo lesedi FM go phelo botle ba
0: lesedi FM ke molelwa
2: di papa di papa le sebidi molefe

0: Wee! Sibongile ayanda sizwe siya dajia. Timirikale na la ayanda jia. Kalitolo la kamane ka Klerksdorp, province in the Northwest. Ah! Mana zamane stogi ti, baga love of life. Ba mo ya ha ya marangwa na ke tshile selemo sa 2023 yena e bitsang ka hore ke Tale of a Fallen Queen. Se ba le tsikere tonga le sedi ma bitse ba miso tsuke ma shume a mabedi a re fore le tsho ra a ya borobong la ha o le tsatsi o le khobile zwanga ya ha o beke e bile zwangwe so a go tsibile mo laetsa ka mogwa X Facebook Instagram at lady fm at lady soski a go ntse se nomboro ya mahala ya 086 3003084 086 3003084 la ha o le tsatsi e bile le zwanga. Beke ya hao ibile e jwang weso 086 3003084 086 3003084 e bango sa tswakena na ke dikela di magazine ke motswalo ha o fhlela ho ganya le tshimela metsimedi
1: so wait mo se wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya se shaba sa rona kaulang le ke tele khumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Right, mamela ho pula hle ho re ke tshilo ka papa ditenge mahla. Pakentsana ha jane France le Morocco e latha go horenga ya le shome. Jwale ka hona hena no la gona le kekebela batla tsama ka tloa yelo ho ya ka more re tloaetseng ka teng. Fela he, ke na tsasa lo ka tsebo ho re ona la ha o le tsa tsibile le jwang. Tsibile mo letse wa hao. Bela hai, negative le di magese le wesa.

se mo tshwere senatla ka nako e mogosi ana ke malume Vector le marobetse ntentle ga moya wa gae o tshele phelo phomola ka kgotso a ga se mo tshwere tshwere senatla la kankela la pasa enko ba re wena kankela digital brothers ba promise se ba re tsoke ra tsenga le sedi ba re tsheba metso tsoke le shumele metso e robong pele re kana hore nyane e ya le shume e ke tshile ga papa di tenge matle pakeng sa France le Morocco tla thagwa hore nyane e ya le shume a ke tsa tsena ke dikisa ho le ma boleng di papa di ke go palela gaetse di ya ka ke tough guy ba le mo go le simo le fense eke. Fela hai bu simbona nalo ena remona fela. The legends.

0: John Legend, tsebeletseng e ratseng le sedi are tonight. Metse sekele se bele metse mehlano pele re kana ho renyane ya lesedi are tonight. Metse sekele se bele metse mehlano pele re kana ho renyane ya le shome a hantle tsa ka di ditse mona ke lokela ho hata mona.
1: Shield jwale se bitwa Rexona. Se ferisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara. Rexona, ikeke ya ho phoqa.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: Manatua Pina, Sevilla Signala City, Peter Gabriel in your eyes. Itelele jena nka mesiselo shemele mutsumong fela ha u harina u fihla mona mabili mote re report ka mona ka mashelishile
1: na ID number ya ha u kingwa tsiri kitikiti tse thibetseng ke lefaphala tsa le hai lefaphala merero tsa le hai le thagola letsholo na ka bophara ho thusa batho ba u di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe lokisa di profile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha ho tseba holwana ne ka se hloka lamba keng sa tsamaisena etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs ona lena ko fihlela ka 10 July 2026 ho ya hlala lefapheng la merero tsa le hai le ha u finyane le wena nka mohato ona jwale ID tshietsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya na leng tokelo ho bolelang hore ho sa fumane ha mesebetsi dithuto di grant ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong molaetsa ona a lotlisiwa ke lefapha la merero tsa lehae re tlisa seriti ho bohle.
2: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela, kgoeletso ke hore re kgemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.